0: sem er svo sama og við veru þinni. Þú getur vart hugsað í lífið hans. Kannski fjórum sinni. Eða fimm sinni. Ég vil ekki svo oft. Hversu oft möttu sér fullan mánar í svo hinn? Kannski 20 sinni. Samt verðist allt óþrjóðin.
1: Perché non sappiamo, finiamo per pensare alla vita come a un pozzo con esaurito. Eppure ogni cosa accade soltanto un certo numero di volte e un bel piccolo numero di effetti. Quante altre volte ricorderai un certo pomeriggio della tua infanzia, qualche pomeriggio che sia così profondamente parte del tuo essere per cui tu non possa nemmeno concepire la tua vita senza vederlo. Forse altre 4 o 5 volte. Forse nemmeno. Quante altre volte guarderai sorgere la luna piena? Forse 20. E tuttavia.